0: hakika a birni da karkar jihar Kano. Wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano.
1: Bari malaria ta saka rashin lokacin ka mutsara. Yi amfani da Sharaten anti-malaria da likitoci suka aminta da shi, dake kunshe da Artemether da Lumefantrine. Sharaten yana zuwa a ma'auni daban-daban masu dacewa da nauyin jiki daban-daban. Sa'annan kuma akwai shi a nau'in ɓandanan chai da sauƙin narkewa domin yara. Sharaten daga Sharina Healthcare ya samu amincewar ƙungiyar kiwon lafiya ta Najeriya. Idan alamomin zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku, a tuntuɓi likita.
2: Sharaten
1: kawar da malaria cikin kwanaki uku.
3: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sa su amincewa, wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamanfari.
3: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin mu.

0: lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tataccen waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Internet Consult, Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garin ku.

0: samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi ta tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahmat TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahmat TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin mu.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinku.

0: ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryen mu. Tashar
1: Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.